torno a pensare all'ultima volta, insieme a sudare senza alcuna vergogna, perché è naturale e fa stare bene tornare ad amare le cose più vere.